jërëjëf Ngagne Diop, daañu def tuuti tey nag course contre la montre, ndax waxtu wi nga xam ne nag wax dëgg yàlla xaw nañoo yéex a jot tuuti kee di waxtu mi ngi toll ci 6h du matin, des na 20 minutes ci suñu biir studio, kon 5h40 jot na fii ci suñu biir studio ci chaîne nationale. Bismillah irrahmaan irrahim, ñu tàmbali ci lettre tàggi sëñ Babacar Si Mansour, xeeb Jaxaade Tidiane Tiwaan ak Djibi Salam Gadiaga, chef village bu Gadiaga, Imam Mor Abso Diop nekk ca Gadiaga, ak Alhaji Modou Gadiaga notable nekk ca Gadiaga, Alhaji Yag Mbeng ca Layen Mbenge nekk Matar Gadiaga, jàngalekat nekk ca Gadiaga, Baye Moussa Ramata Mbaye di Baye nekk ca Gadiaga, Alhaji Birane Mbeng di Baye nekk ca Gadiaga, ak soxna Mati Diagne Dele nekk ca Gadiaga, nga tàgge Matar Mbeng. Matar Mbeng nag wàññeeku na altine niki démb ca Gadiaga. Matar Mbeng mi nee nañ tey jii lañ koy denc 11h ci suba ca Gadiaga, tey daal lañ koy defal lépp ca Gadiaga. Fanweer at ak juróom amal na ko Baye Mor Babou notu guy jamon ak moo fiñ lettre tàgge boobu. Sëñ Moutaxa Basirou Mbacke Khalif général Kurume Touba, sëñ Khalid Mbacke xalifa borom Daara Mufti, sëñ Basirou Mbacke di xalfa sëñ Fallou Asta Dieye, sëriñ Thik wàññeeku, sëñ Moustapha Momed di xalfa sëñ Mbacke Momed, sëñ Cheikh Astou Faye Mbacke di xalfa sëñ Modou Habib, sëñ Makhtar Mbacke xalfa sëñ Mahba Dan ak sëñ Khadim Mbacke docteur xalfa sëñ Moudaw Balla, sëñ Modou Mbacke di xalfa sëñ Abdou Khodos Sar Sara Diop ca Daru Rahman, ak Cheikh Sourang Nidiaye nekk ca Touba Dianatou, sëriñ Diabel Fall di Baye ci Fatou dekk ca Touba Dianatou, sëñ Koso Diop Baye la moo fiñ lettre tàgge bi di tàgge nag doomam Thierno Diop chauffeur camion. Thierno Diop chauffeur camion wàññeeku na altine niki dem ca Daru Rahman, waaye nag talaata tey ji lañ koy denc 11h ci suba ca Daru Mukhti. Tey ji daal lañ koy defa lépp talaata ca Daru Rahman sëñ Fallou amoon na ñeen fukkat ak juróom-ñett, moom Thierno Diop chauffeur camion soy bu Diop rajo Daru Mukhti nag moo fiñ lettre tàgge boobu. Sëñ Cheikh Dien xalpab Cheikh Abdou Latif Dien, sëñ Modou Maram Ndiaye ca Daru Ndiaye, Malick Dieng chef village bu Njaaxeer, Ben Sall nekk ca Njaaxeer, Moussa Thiam ca Joala, Pape Thiam nekk ca Téléek, Issa Ndiaye nekk ca Njaaxeer, Modou Sall Rakla nekk ca Njaaxeer, ak Ibnou Sall direct nekk ca Njaaxeer, ak As Sall direct nekk ca Njaaxeer, Bay Sall Imam ca Imam direct nekk ca Njaaxeer, ak Daour Dien di doom nekk ca Njaaxeer, Ngone Dien doom la ca Gatti Gouye ñoo tàgge soxna Thiane Sall. Soxna Thiane Sall nag wàññeeku na altine niki démb ca Gatti Gouye daf ko démb ca Touba, waaye nag ñaan gi jàpp leen ni tey ji lay doon talaata ca Njaaxeer amoon na 80 ans muy juróom-ñett fukkaat. Sëñ Mansour Si Diamel sëñ Siki wàññeeku nekk ca Ndakaaru, sëñ Bayt Fall nekk ca Saddu Fall, Imam Basirou Fall nekk ca Saddu Fall Diab, ak Imam Mohamadou Nias nekk campement, sëñ Aliou Ndiaye nekk ci Kër Allé, sëñ Samsou Faye nekk ca Feto, Abdou Faye Rak la nekk ca Saddu Fall, ak Dame Faye nekk ca Touba, Modou Faye nekk ca Njarem, Pa Fama Gueye nekk ca Mbour, Ndiémi Gueye mang ca Mbour, ak Omar Gueye nekk ca Saddu Fall, Adama Fall nekk ca Saddu Fall, Abdou Gueye nekk ca Touba, Abdou Séga Dieng nekk ca Kër Sambakane, ak Fat Fall di Sonn nekk ca Saddu Fall, aw war di Sonn nekk ca Mbouye, Mbaye Sane Gueye nekk ca Beytek, Bara Fall nekk ca Saddu Fall, Mbacke Fall mang ca Saddu Fall, Alhaji Gueye nekk ca Tengej, ak Atoumane Niang nekk ca Mbour, Bathie Faye nekk ca Diwalo, ak Fama Faye nekk ca Diwalo, Fama Faye ca Diwalo, ak ñu wax nag ñoom ñëpp daal mboolem ku dëkk ca Saddu Fall ñoom ñëpp ñoo booloo di tàgg nag Serigne Gagne Fall. Serigne Gagne Fall daal wàññeeku na altine niki dem ca Saddu Fall, ñu daf ko dem ca Saddu Fall, ñaan gi nag jàpp nañ ko talaata tey ji lay doon incha allah ca Saddu Fall, amoon na 83 ans juróom ñett fukkat ak ñett daal amoon na ko. Sëñ Moustapha Mohamed Mbacke xalbab sëñ Mbacke Sonolo, sëñ Modou Diop Ndiaye xalbab sëñ Babacar Ndiaye Thiargan, ak sëñ Fallou Ndiaye di xalbab sëñ Madiou Ndiaye, sëñ Cheikh Habibou Ndiaye di xalbab sëñ Abdou Mbar, sëñ Basirou Ndiaye di xalbab sëñ Makhtar Mbaye Kayré, sëñ Amndi Mbaye di xalbab sëñ Massamba Ndiaye Mekhela Mbaye, sëñ Mor Ndiaye Daru Gouye Mbam, Sewnu Ndiaye nekk ca Touba Tablo Baye Mbeng, ak Serign Zal Ndiaye nekk ca Ndakaru, Assane Ndiaye doom ci Fatou, Sohna Ami Ndiaye doom la, Sohna Ndogoye Ndiaye doom la, sëñ Cheikh Ndiaye nekk ca Touba Soura, sëñ Khadim Ndiaye nekk ca Touba Poulaye, sëñ Mbacke Ndiaye Touba Soura, sëñ Abdou Ngone ca Mbar, ak sëñ Ndiaga Sène nekk ca Touba Louène, ñoom ñëpp ñoo booloo nekk di tàgge Sohna Seye Sarr. Sohna Seye Sarr wàññeeku na altine niki dem ca Touba Louène, ñu rob ko nag tey ji lañ ko denc moom Sohna Seye Sarr, daañ ko rob tey ji incha allah 11h ci suba ca Touba Bakhayane dem, neex na yàlla. Nee nañu nag ñaan gi moom jàpp nañ ko niki alxames, ñaan gi daal ginnaaw ëllëg alxames lay doon ca Touba Louène, amoon na juróom-ñaar fukkat ak juróom. Lettre baa ngi bàyyikoo ci Samba Bey représentant RTT marché Khayra, sëriñ Moutaxa Basirou Mbacke xalif général Kurume Touba, sëñ Basirou Diane
Seigne Bassirou Diané, Khalifa Seigne Abdoulaye Diané, Touba Diané, Seigne Cheikh Diané, da Khalifa Seigne Modou Abdoulaye Diané nek Seigne Tikwani ko Seigne Cheikh Diané Fallou nek Touba Diané, Modou Samdi Mak ci Patou Gor Sam Mak Rakle ci Patou Baye Maguette Sam Dom ci Patou Pape Sam Dar Rahman di Mak ci Patou Sokhna Nogay Sam di Mane nek ci Mbacké Bari, Sidi Sam nek ci Touba Sekhou Rakle ci Patou Seigne Sokhna Maguette Sam Sokhna ci Patou Bounama Sam nek ci Kanta Rakle ci Patou Nourou Sall di Garage Darou di Mak ci Patou ak Mor Sall nek ci Touba Marianne di Mak ci Patou Modou Sam nek ci Kaffrine Bari ci Patou Malay Sam ci Dakar de Macky Fatou Papa Mbaye ci Dakar Tengue ci Domnia do Badiane Seigne Gumba Mbaye nek ci Touba Jeune Glace Domnia do Badiane Motale mum nek ci Touba Soura di Gor ci Fatou Monsieur Mbaye ci Mbari ci Mbacké Bari di Macky Fatou ak Mangone Mbaye ci Touba Daru Manan Domnia do Badiane ñu tag Seigne Abdou Lakhi Samb Seigne Abdou Lakhi Samb nak wañé ko na dal ci Touba Ndiané ñu rob ko nak altiné dem ci Touba Ndiané ñaan gi nak tay lay doon inshallah tay ji alham tay talata tay ji lañ koy ñaanal yalla ci tay ji lañ koy denc kon Seigne Abdoulahi Samb dekk Touba Ndiané tam wañé ku dem ci Touba Ndiané talata tay ji lañ koy rob inshallah ci janasé baxé Touba ñaan gi tay lay doon ci Touba Ndiané amono jombel fikkat bu wañé ku yalla nako yalla yom remit ko jitu ci barzakh Seigne Modou Mbacké pof di Moussa Sok chef de village bu cioké nak mor jabay ci cioken Modou Gueye chef village bu njabé ke Cheikh Diom nek ci beti Diop Niaxen Ablaye Gueye nek ci Guyar Dia ak Samba Jabay nek ci cioké nak Modou Maguen Jabay nek ci cioken sonu Khari Gueye di Goro nek ci cioken sohna Birima Mbaye di ndey nek ci Kantar Cheikh Jabay di dom nek ci cioké nak Amadou Jabay ñu gën xam ci am di bon keur ci partout mo fi ndey soobi di tagi soxna nak moy Maguette Gueye soxna moy Maguette Gueye Maguette Gueye mi nak wañé ko dimanche ci cioken ñu rob ko altiné dem ci Mbacké Kadior ñaanu Maguette Gueye nak japp nañ ko alarba niki ëlëk inshallah ci cioken amono fanoy ata juroom soy bu jëp radio dal sumu fi lettre tagi bëb jomay ngom nek ci Kayi Salif Faldi mag nek ci Tamaka ak Badal Diop nek ci Ndimak Sekou Astou Faldi mag nek ci Ndiatta Segu Sendi mag nek ci Ndiñax ak Mam Diarra Puy di wuji nek ci Tamaka Jotini dem nek ci Jorel ak Soxna Ndiaye nek ci Maplan Amadi Tindi dom nek ci Tamaka ak Omar Tindi dom nek ci Tamaka ñom ñep ñoo bolo di tagge sonu ci Rofal nak wañé ko na aljuma biñu wessu ci Tamaka rob ko ci Touba Bakhia ñaanu sonu ci Rofal nak joom ñet fani dal japp nañ ko ndem neex na yalla niki aljuma biñu sentu ci Tamaka amon 48 ans ñen fukata joom ñet Mbakar Tindi nak borom kërëm ci Tamaka moko don tagge Serigne Cheikh Abdou Alim Diène Khalifa Khal bu ñëne Seigne Bassirou Diène jëmu Seigne Nar Diène Baye Cheikh Diène borom dekk Ngembe ak sonu Fat Guiné ci Ngembe Fatou ndop gay mom taw di mam nek ci ngembe baye sidi job di gor nek ci ngembe ak mbacke balla job di gor nek ci ngembe baye jagne jeng di baye nek ci ngembe ak sohna gebe job sohna ngembe job sohna ngembe job manam sohna ngembe kon nak sohna ngembe job ndey le nek ci ngembe ak sohna astu jari le nek ci generat baye sidi job bon ko fa nek ci ngembe sene bu job di wuji nek ci ngembe ñoy tagge bomba jeng Bamba Dieng dal mo wañé ko Bamba Dieng nak wañé ko altiné niki dem ci Dakar ñu rek ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak téré don talata ci Ngembe amono ñen fi kata Seigne Moustapha Mbacké keur lay fambay Seigne Cheikh Ndiaye Golbeek Seigne Amadou ko nek ci Seigne Soussine Seigne Dame fay nek ci Dar Rahman ak Seigne Fallou kan ci keur lay fambay ak Seigne Medoun Sek di xali nek ci keur Medoun Fall Abdou Kan nek ci Jaxaw ak Cheikh fay nek ci face Jaxaw go yo yore yore kat nek ci keur gayse ak talu jay nek ci keur gayse mam gor job nek ci ndarno mbol cham nek ci ndarno ko wada job nek ci keur sambakar ak ndar job nek ci tungor modou jan fall nek ci ndarno khali jay nek ci ndarno atulo nek ci keur sambakan abdou esti nek ci jokanti nek jibi sal nek ci tuwa nak ñom ñep ñoy tagge serigne ngagne fay dal wañe ko na niki altine dembu ci saddu Serigne Gagne Fay nak rom nañ ko demb ci Saddou Fall lañ ko denc demb ñaan gi nak nenañu téré don talata ci Saddou Fall amono jom ñet fukat ak ñet Serigne Moustapha Gaynde Fatma mom soxna Astou Bouri Serigne Khadim Mbacké mom soxna Astou Bouri Serigne Cheikh Diop Matar ak Serigne Mbacké Diop Matar ak Ndiabou Cheikh Matar Diop Bassirou Leye ci kër Mbaye Leye ak Atou Diba nek ci Diwal Aliou Ndiaye nek ci Seigne Thioubsar Dame Sar ci Seigne Thioubsar Adama Dione nek ci Ngéyou Néw ak Aliou Jabay nek ci Italie Bada Diop nek ci Italie Maguey Fally nek ci Italie Moustapha Fall ñu am ci Ndiagne Fall Cheikh Fally mom Aladji Modou Fall Cheikh Sar nek ci Seigne Thioubsar Patou Fall mom Aladji Modou Fall ak Magnan Nian bon ko ci Patou Pen Ndiaye rek la ci Patou Modou Ndiaye rek la Cheikh Ndiaye rek la Modou Bousse Ndiaye bay la ci Patou ñu and ci nak ak Seigne Khadim Ndiaye
Serigne Khadim Ndiaye dal moy tagge domam Serigne Khadim Ndiaye mo tagge domam ju jigen ñu diko wax Astu Ndiaye mi nak wañeku na altiné niki dem ci Touba Dar Khoudous ñu fassiyene ko rob tay ji nak lañ koy denc inshallah ci Touba Bakhia 11h ci suba amono ñen fukata jom ñett Serigne Muntakha Basirou Mbacké Khalif General Commune Touba Serigne Cheikh Mbacké Marina Khalif Dar Khoudous Serigne Abdou Khoudo Serigne Abdou Khadir Ndiaye Khalif Serigne Darou Hassane Serigne Moustapha Fati Ndiaye ak Serigne Moustapha Diobé Ndiaye Serigne Cheikh Ndiaye Ndiaye Serigne Djibi Ndiaye ak Serigne Ibrahima Djomou Ndiaye Imam Serigne Moustapha Modou Ndiaye Hassane ak Serigne Fallou Abdou Wodon Ndiaye Serigne Tigwaniko Serigne Cheikh Irada Ndiaye Serigne Mbacké Mariamou Ndiaye Serigne Moustapha Adaba ci Touba Darou Rahman ak Serigne Mbacké Soda Kébé nek ci Touba Darou Rahman Serigne Abdou Bara Ndiaye borom dekkou Keur Mapenda Bathie Ndiaye Baye Bathie Toute Ndiaye rak la ci Patou Aladji Mbaye Rokhay rak la ci Patou bay gore ndjay ci dakar ci xoy rek la seigne bara ndjay massamba ummi ñoy tag nak seigne kodde ndjay Serigne Kodde Ndiaye nak wañeku na altiné niki dem ci Touba Foray Baylat waye nak tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci Jénassé Bakhé Touba mom Serigne Kodde Ndiaye ñaan gi tay lay doon tay ji lañ koy ñaanal Yalla ci Touba Touba Foray Baylat témirat bu manké juroom amana ko muy 95 ans Serigne Moutakha Basirou Mbacké Khalif General Kurmé Touba sonna ndey sek di son ci patu sonna mat sek di son ci patu sonna ndey mbou di son ci patu Serigne Aladji sek di dom nek Espagne ak Ibrahima sek di dom ci patu Aladji Mbaye sek di dom nek ci Touba Mariana Serigne Darou sek di dom nek ci keur Aladji Gaye Serigne Assane sek di dom nek ci keur Aladji Gaye soxna lebu sek di dom nek ci Mboro ak soxna Nogoy sek di dom nek ci keur Aladji Gaye ñu tagge Serigne Mor Awa Sek Serigne Mor Awa Sek nak Serigne Mor Awa Sek wañeku na altiné ndiki dem ci Mboro total waye nak talata tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci Daru Mboy lañ koy rob tay ji inshallah laaju nak ci walu ñaan gi nenañu alar ba ëlëk lañ koy ñaan Yalla ci Daru Mboy témir at ak fukk amon nako muy 110 ans mom Serigne Mor Awa Sek yalla may ay atam kuñ wax ngenn tiam nak ci Touba Mariana kat mo fiñ lay tu tagge bobu don ko tagge Serigne Thierno Ba di xalpam bambilor ak Maguet Mbay mer de noto guy jamak Aladji Mor Ndoy nek ci Ngadjaga Aladji Baddo Badian nek ci Ngadjaga ak Aji Fat Diop Mbeng nek ci Keur Mbi Ndaw Malo Lo nek ci Ngadjaga ak Mor Mbeng ci Keur Mbi Ndaw ak Baddo Mbeng di bay nek ci Ngadjaga Aladji Biran Mbeng di bay nek ci Ngadjaga Sohna Mati Ndiaye Sohna Mati Diagne di ndey nek ci Ngadjaga ñoo tagge Matar Mbeng dal wañeku na altiné niki dem ci Ngadjaga Matar Mbeng mi nak rob tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci Ngadjaga tay ji lañ koy defal lepp ci Ngadjaga amono fanu et ak juroom ma mor babu notu guy jamo nak batay mo fi letu tagge bob matar mbeg nak ñukoy jale wa gadjaga diko jale ñep nak seigne basirou mbacke xalba seigne fallou asta djey seigne ci kwani ko soxna bu so badian sonu bu so job di badian ci fato ko bay serigne sallu job commerçant bay la ci fato son astu gan job di ne nek ci dar rahman sonu magen bo di ne nek ci dar rahman soxna ramata surong di ne ci fato sonu ndey lo job de la ci fato son aminata surong de la ci fato seigne mor sirak la nek ci kernia seigne koso job bay la mo fin lesu tag bi di tagay nek domam tierno job chauffeur camion tierno job chauffeur camion wagne ko na altine niki dem ci dar rahman ñu fassiyene ko rob tay ji nak 11h ci suba ci dar mukhti tay dal talata lañ koy defal lepp ci dar rahman Serigne Fallou ñen fukata juroom ñet tam nako soy bu jop radio darum ci fa la lettre bi joge Serigne Goro Diop xalfa Serigne Daru Diop Serigne Cheikh Diop nek ci Daru Diop Serigne Thierno Diop nek ci Daru Diop Serigne Bassirou Diop ci Daru Diop Salif Sall Cheikh Abdoulaye bu Njaxalan ak Mor Ndiaye bu ko fa dek ci Malika Tall Ndiaye nek ci Dar Rahman Sambak Allah Jack nek ci Gaddu Kul ak Moussa Jack nek ci Gaddu Kul Bac Diop nek ci Kul Goro Gueye nek ci Khandan ak Mor Diop nek ci Njaxalan ak Salif Jack nek ci Dakar Moussa Jack nek ci Njaxalan Bassirou Ndiaye mang ci Dakar Moussa Fedior nek ci Sar ñom ñep ñu tagg sonna penda jak way ñeku na dal niki altiné demb ci Njaxalan ñu rop ko ci Touba ñaan gi nak ëlëk alarba lañ koy ñaan Yalla di ben fan tuéru sulet ci Njaxalan Serigne Moutakha Basirou Mbacké Khalif General Commune Touba Serigne Mamour Mbacké dal ba Serigne Mamoudou Moutakha Mbacké Khadim Rasoul magla ci Fatou ak njabotu Cheikh Mamoudou Moutakha Mbacké radiyallahu Serigne Issa Mbacké Ibn Serigne Moustapha Mohamedou Bassir bon kor ci Fatou Serigne Sidi Mbacké Khalif Cheikh Ablak radiyallahu Serigne Cheikh Say Mbacké dal ba Serigne Saybu ak Serigne Abou Baraka Mbacké Khalif Mohamedou Fadel radiyallahu Serigne Cheikh Mbacké dal ba Serigne Abdou Khadir Mbacké ak Serigne Abdou Samane Mbacké Ibn Serigne Abdou Khadir Mbacké Serigne Cheikh Mbacké Marina Khalif Dar Khoudous Serigne Mamoudou Abim Mbacké Khalif Serigne Abdou Borom Derbi ak Serigne Cheikh Astou Faye Mbacké Dar Mukhti ak njabotam Serigne Mam Balla Mbacké dal do Serigne Abdou Diad Yoli ak njabot Serigne Abdou Diad Yoli Serigne Fallou Mbacké dal do Serigne Ibrahima Mbacké Khadim Rasoul Serigne Fa Mbacké Abdou Wakhap Touba Gar bu ndaw Serigne Mamoudou Muntakha Mbacké Ibn Serigne Modou Mbacké Abdou Khadir Serigne Moustapha Mbacké Khalif Serigne Mamoudou Lamine Bara Mbacké Guy Mbind ak Serigne Aladji Falilou Bousso Ndoumbé Khalif Serigne Afia Bousso
Seigne Aladji Bousso di xalbal Seigne Abdoulaye Bousso Astawalu ak njaw Seigne Abdoulaye Bousso Seigne Cheikhou Na Mbacké Ibn Seigne Mohal Madou Muntaha di Macky Fatou Seigne Amadou Mbacké Ibn Cheikh Mohamadou Muntaha rak la ci kwani ko soxna aw Marem Bousso ndele ci Fatou ñom ñep ño bolo nak ti tagge soxna Mam Diara Mbacké soxna Mam Diara Mbacké bintu Seigne Cheikh Mohamadou Muntaha Mbacké Khadim Rasoul ki waccu liggey dal moy soxna Mam Diara Mbacké bintu Seigne Cheikh Mohamadou Muntaha Mbacké Khadim Rasoul waccu na liggey nak altine nek dembu ci Touba waye nak talata tay ji lañ koy rob inshallah ci Touba baqiya 10h ci suba ñang koy wajale rek ci penchum daru minam laju nak ci walu ñaan gi nenañu alarba ëlëk alarba lañ koy ñaanal yalla tombe ak ben fan ci Rasoulat ci Touba janatu ginnaw hôpital Madlabul Fawzeyni fanwer ak djom ñaar amon nako ki wañe ko nak soxna si ñu diko jaale seigne muntaha basirou mbacke khalif general kulul murid touba diko jaale njabot gep nak te bawun ci nak ken batay kon ci walu tagge yi al taggep alaji mor gey mbeng nenañ nak alaji mor gey mbeng ñikoy tagge dal nenañu muy seigne sidi mbacke seigne mustapha baylat di seigne ci kwani ko nek ak ibrahima mbeng ak alaji ndion mbeng di macci patu alaji modou ñang mbeng mom toddi macci patu ak abdou diop mbeng rak la ci patu mor mbeng rak la ci patu alsan mbeng rak la ci patu cheikh diop mbeng rak ci patu cheikh fall mbeng rak la ci patu imam mor gey nek imam mor gey wad ak isa mbeng makbar ci patu mor sall mbeng rak la ci patu ak mais biran fay Abdou Rahman Fay Talibou Wex ak Bounama Touré chef de village Boutor Mandiay Sy nek ci tor ak Aidé Diatara nek ci jende rek Alhadji Modou Diop nek ci tor ak mbolem njabotu mbengen ñom ñep ñow nak ño bolo dal di tagge sen papa xarité wolé dekkando Alhadji Mor Gueye Mbeng Alhadji Mor Gueye Mbeng nak wañeku na niki tay ji ci suba ci tor jender le 29 juin nak lañ def tay suba 29 juin kon nak tay ji le 30 juin tay le 30 juin kon nak Alhadji Mor Gueye Mbeng dal jappelen ni Alhadji Mor Gueye Mbeng wañeku na ñaar fa fana jom ñent ci wéxu juin ci tor jender ñu fasiyene ko rob tay ji nak ci Touba tay lañ koy den ci Touba sarax si nak japp nañ ko ah non sarax si tay la tay ji lañ koy saraxal fanwéri fan ci wéru sulet 2026 ki fini lettre tag bi nak moy baye musso ndir tor jender baye musso